colla tutte le sere. Nei, cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà colore.